0: ijeche sangi wana pi iku.
1: Anna teul, ii, ii, hukualuti.
0: Ani daunzwa ano mizumu, lati hula tawaini mizumu.
1: Hukualuti.
0: Ah, amutla kwanze giriti. Zero mami zi. Ani tenzeveri diega la katoa kama khed.
1: Nda, tu.
0: Ah, chimecha lebegele enate. Ano mijeche sangi. Ano mijeche sangi. That's what you have to do.
1: Yeah.
0: Tell him,
1: Jota.
0: Thank you, Dad.

0: se se la kena moroko. A ba gentse e kae ka re wa wa ba pa. Bona mo go thutsana di na ha. Mo go thutsana. Ja le di sendina le matla a feta nya di butile. Ane ke impala ha o le jalo. Ha ne re fa ha maleng ka pelo. Ke ne ga maleng o ya matla ohle. O na nna ke sa bana ba Israele go ntwa eo. Ha se a lo. Ke tla le lwane.
1: Lona e khutsetse.
0: Eh ya ntate le rona re tsebe gore ke a matla ohle a tla re hlolela. Ke ntse ke le teng, ntse ke le teng pela gago. Ke a leboa, ke kgone go tswa ke legela pholo a nte a tle re lebeletse ya tshepo kgolo ya thojane ngwaneso.
1: Ke a leboa, nkgono.
0: Ke a leboa, ke rata maina bo.

0: Sina ke se le mesa le sotu se a sa maqhubu a medium wave le FM ho medium wave fumane ya di parking tsa 639 kilohertz fela 469 meter band ho FM re fumane ya di parking tsa 90.8 megahertz le 106.1 megahertz e buitabiso tsela pelo le thuto ke moqobelo wa la tharo kgwedi ke yona ya mphalane ke mphalane se lemong sa dikete tse pedi mashome a mabedi a na le metso e tsheletseng ke lebitso la ka ke ganyampisi ke a o dumedisa seng ka jeno metsotsong yena e dulang e le mmedi fela ka nqane hora ya bohlano moruti o le chesa o santse a le teng go fa tamiso moruti wa ka
1: ganyampisi kgotso le ba mabedi ba batle
0: ame
1: ate ke a leboa momamedi ya motle sealemoyeng sa lesotho ya o dumedisang ka jeno ke moruti le chesa o saya kerekeng ya Apostolic Faith Mission ke moruti ka mona ka amaseru ha shedile pela hatsolo ne ke a leboa magana Jesu o hlonono fatshe ho safa ke la nne ho ding ya le shone le tsatsi ke le holo la boipuso ka nnete ke leboa modimo ha ila re fana ko ya go ke re ipuse no sasa se ke na mo ke ting wa boipuso ke a leboa ha ke ke tse thapelo ga tse botlo bala le ntshela ntate modimo la de ama ho di mo re a leboa ene le bosibu re ne re robetse o re be re tswile tsena re tsisitse ko wena ka lebaka la mohagu wa hao Salona fatse le palo ya kajeno e re tla e bala ka Kriste Morena. Amen. Momamedi, Testamente ke ntjha. Lengolo ke Bakorinti ba pele. Kgaolo ya 15, temana ya 33. Bakorinti ba pele 15:33. E vale a Tina. Le skela la

hena le taba e ka nyela ya matekwane matekwane yana hana bela re tsantsa re kitse ditemelao e o fumana ngore e re sitisa hore re fumane kuno odima di hlaisa

Masiano keng high school le lengolo la ka le la hlei o bona ha e bona le mo ntse se se ke di di nkabola ke ha o ka la hlea lengolo la hao le la hlehele go motho o sele go la hlehele mo sa batleng teng yer yer hel o tsana ya le bioma tsa tsingana e seleng di di tsap tsap di WhatsApp tsena o fumana hore o bala text ka pa voice note no go isa motho a itseng gore o kwa nye o na gore e lahlele o yena yena motho yena enwa enaenaenaenaena e latlhele o yena e gutlela o yena yo mamedi hi no man bophelo bo na le go isa ntse botlhoko man.

e thabiletse na o tla bona la o iponahatsa ka jeno na o tla iponahatsa ka jeno mabaleng Miss P re bona gore e tlile ntho e thabileng e fela e sena size ga golo jwang ga 6.3 meter e setlhile e kenetse ka kotleng ka moo na o tla iponagatsa tse kgaitsedi ya motho mamari ntumelele ke hatele pele ntumelele ke hatele pele sentse re tlile ka ga ba jalo go a fitlha mane mo re ilo diela lena la kajeno sentse re ga ba go fitlha mone mo go tlotla ga diela lenano la rona la kajeno lona lena la monyanyako banna ba ne ntho tsa ka di etsa tjena banna ntho tse nna le tsona dilo tseno wa di itse dilo tse di na le o ntlala matsogo jalo ga di etsa tjena di ntlala matsogo jalo ga di etsa ka tsela ena jwa lebie nna le tsona ga rena boutlwana ke di dutse gantle mane mo ke neng ke di tlhoka ona teng di lokela gore di be ka tsela yona ena

0: Leshimana ba tsumfela mo tso flat tswa le hora ena ya bobedi tsa matsa fela bolo ka Zabalaza Project B BOP re ke tse tsena fela ha ke fitela ka mane ka mabisi u tona he sering se pet. Zibale.
1: Yes bale.
0: Ho ya rang?
1: Shapu wan bale.
0: Shosho.
1: Eta hola.
0: Henda de muzamani we boni ba.
1: No, a ntse ta hantle ha nyana nyane butle butle. E tla be tso fihla mo tse ding di fihlile.
0: Re fa spetho nda do bona e ba petse ba le le ba ntimpa ntho ke tlhokometseng ke hore ha ke tsebe tsena di pehelo tsa LDF le Mzamani hore LDF e ka di mane ka di bapadi tse ding hona ke di feng. Wena o ka rotlolela tsona fela hore ha LDF e bapala le Mzamani bapadi tse tsa LDF di tla bapala kapa di tla emela di tla pakella ka thoko di tla bapala ha o bapala le ditlhopha tse ding fela.
1: Ha go le bo he zwale ntumele se ngwana mme ke be se mamedi a sala mme sala sotho mo tsare ngwa ka dino. Ke la ka o so bule se le ditlo la ka se tpo wa bizo ma be se ka kwano ka hara tshomosi. Mo teng o bapala ndi papadi tse nne ka o fela tsa Vodacom Premier League. Mi bo tsere e bo sang nete sala ngwana mme. A se re di tlo re ba tla ka nete ha ga fumana e ka hona le dipelo tse itseng. Le o LDF o di be sing so persone sa mzamani. Bela he taba itse go re LDF e ile ya thusa ka pa go kadima sa pasa mzamani le di bapadi tsa yona ke supileng ka o fela ke ka morao go ebe o bile le ba sangana bana ba ne ba tswa go di sonya se sole ne ba ke tlile tse ba lokolla di bapadi tse di sa khajana e ka tsana le ba bang ba ba tshwa ba tla se se le ona o thusetsa se tlhopa tsa sa mzamani ka ne se bonala se ina le botlhata go ba le mathata a bona la tsa bona la papa dinya bona ya pele fela mo ilogi ya pa dicha bona tsentsha ne di soka di dumela gore ka sebetsa ka ha ne di soka taba yana ya bona ngodiso ya ngodiso e soka e phethahala ka ho feletseng mme ke la ka bona ba lahlelwa ke papa dieno ka dintlha tse robedi ka ofela ho ha ho letho mme he ngwana mme LDF ka nnete ila sa itse tumela mme foko tsa mo mana ga a fetala fa di bapadi ke go bedi ka ofela se tla tswa ntse di le ho lona mono se nne le di sebeditse ka nnete taba e fumane go ga gona dipehelo go hang hang hang ka di mano nyeo e tsa itse
0: mhm
1: e ya tsvale ha o ntumela he ngwana mme o fita mono papadi tse pedi ka ofela di sedi bapetse go bapetse papadi ya pele e di pakeng tsa sehlopha sa LDF le sehlopha sa mano nyane ke mo tenye go bona sehlopha sa ka bobedi di sehlopha di tsama bo phatswa ka ha go letho go ha go letho e le go bona wa ruta go tlhopha sa mano nyane se batla se itlhophile haholo e sa le selemo sena sa dipapadi se qala ka ha dipapadi tsa bona tse fitileng o tla bona gore itlhe ba tla ba sebeditse hantle haholo go fita mono papadi e ketang ofela ona jale bale ke dipa ke tsa sopa sa bantu le se sopa sa mzamani mme yona se dile jalo lo re bantu e tsama pele ka dintlatse nne ka le mzamani yona e ne e sabile ntla e lengwe fela e le re taba ena go tsela ba go batle e o hlabantla ke yona.

metsotso e mmedi fela le Scott hantle ga re lebile mane horeng ya botshelela. Horeng eno ya botshelela re tla lebe ya gotlo lena la mmino wa go gawa maseka le satsene nala ka jeno e le moqebelo. Sa so tshohlerentse letsatsi lena la kajeno re kadile mane ka tsanetsa dipapadi ho tloha horenyane ya boraro. Mokgatlhelong ono wa pele retsa re di lata mabotsela ebile re ntse re kenya le dipapadi mono. Obedi re nka lenaneo lena la ho gaua maseka gore le saletse fela jalo ke motsotso re le lebe ya kgutlo motshoswe fela jalo ke bane ba lefapha la ditaba ntse letsatsi lena la kajeno re tla baela reetsa gape nakong e tlang gona kwano salomeng sa Lesotho mme ke santse ke re tle haebe kgotso setšhaba sa Moshweshwe.

Hantle ho di mahlo ke hora bosupa sena ke sala moya sala Sesotho ditaba tsena tsa hora ena di balwa ke Ntebalo Molosi mamedi ke boetse ke o dumedisa di hlo tsa tsona di re moemedi wa Botswana o boka di gomo ho mohlomphe itona kholo di phakwe di tla keteka mokete wa boipuso wa dilemo tse mashome a tsiletseng letona le kaleng la tsireletso ofising ya president ya Botswana mohlomphe moeti Cesar Mohwasa o bekile dikgomo ho mohlomphe tona kgolo Ntsokwane Samuel Matekane ka jeno. Mohlomphe Mohwasa o re o etetse Lesotho ho tla keteka le Basotho boipuso ba dilemo tse 60. O itse dinaha tsena tse pedi di na le nalane nako e telele o bile a ipiletsa ho Basotho ho keteka ka bongwe le ho se kgethollane. O supile hore Botswana e ketekile boipuso ba yona matsatsi a mane a fetileng. A tiisa hore Botswana le Lesotho di tla tswela pele ho sebetsa mmoho mafapheng a fapaneng. Mokete wa boipuso o tla qala kajeno ka hora ya borobedi phirimana sefikeng sa makwanyane ka uthungwa ha dikerikete. Dikete tsa Basotho ba tswang Nkuting ba tsejwang ka hore ke diphakwe di lebeletse ho etela Maseru ka Sontaha sena. Ha naha ya Lesotho e keteka dilemo tse 60 tsa boipuso lebaleng la dipapadi la Setsoto. Mmusi wa setereke sa Nkuting ha di bona ntla di.

0: wampato wampato
1: ka utla ngwane sona ba lo wa nkutla
0: eh ke wa utla tsola pele.
1: Okay, ke ne ke hlalosetsa mmamedi ya Salma ya Salisotho hore ke sentse ke na le map pela ka kwano ya hore tlo bua lena. Ha. Emahanyane. Ke motshatsing o ke fetela mane. Mo di etsa hala, bale di etsa hala ngwana teng. Ho ba jwale ka go tla

Mme re sa se rutle o ke itse o tlonno o re tshwarele mona le mane tla nne re gokagane le bomphato wa rona ka mane ka a mabaleng a Makhwanyane Square mo teng mosebetsi o tlileng o le mogolo nonyana di dula batho moo he mme jalo ka ke bontshitse gona jwale

ma tsheletseng di entse hore Lesotho le fetole. Ko kope hore o fana ka hao tsatsi lena.

ra lebom gape e tona golo a yura ri tsa di jaibus di jaibus le gape e tona golo e tsa ge jalo o tla kere di jaibus hare mfana

Dijwane. Hera, mongana se manyana o kompolela na mollo le sebabo le ha di kopane ka ba di jwang ngwanaka. Mollo le sebabo le ha di kopane. Dijwane. A ba mongana. Mollo le sebabo le ha di kopane. Dijwane. Angwe.